0: Top forte, sempre sempre. La prossima. La prossima.
1: You're listening to WJFD 97.3 FM, New Bedford.